vide le luci in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

c'è, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò.